0: Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
1: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo anche se sai già che è vuoto.
2: Che frecazzera, maledetta.
1: Balli sotto la pioggia senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
3: Sì, sì.
1: Il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del

0: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
1: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
0: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
2: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance.

0: Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
0: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance.

0: Il sole. Allora c'è Paola dalla provincia di Verona che ci scrive: in piena attività per sistemare i danni della tromba d'aria di ieri, un disastro, per fortuna tutto di riparabile. Un buon fine settimana a tutti e un buon fine settimana anche a te, carissima Paola, e a tutti quelli che questa mattina purtroppo stanno facendo i conti con i danni che ha fatto, insomma, purtroppo il maltempo. Cioè anch'io questa notte, ti giuro, ieri sera ci sentivo veramente di quel disastro e avevo una paura c'è della macchina stamattina, anche oltre ovviamente, ma anche della macchina, ho detto: ce la farò arrivare al lavoro o sarà distrutto, appunto interrogativo, e è andata bene per fortuna, insomma, però sai com'è. 3332 688 688, la vostra
1: ciao
0: voce.
1: Ciao Michela, come sempre oggi sabato Adriano presente, direzione lavoro. Il cielo è un po' coperto, sì, bella la la luna questa mattina. Buona radio, ciao ciao.
0: C'è la luna, sì, perché prima ciao Adriano, una buona giornata. Prima parlavo che questa mattina c'era una cosa bellissima sul cielo, cioè sia il sole, l'alba che stava spuntando, che la luna, no, che facevano compagnia, quindi bella bella bella luna piena, tra l'altro. Va bene, 3332 688 688, dunque la vostra mattinata con noi. Potete continuare a raccontarci dove siamo con voi, cosa stiamo facendo, ovviamente all'alba delle 8 in punto.
2: Radio Company Time. Company Breaking.

0: Meteo di fine agosto, si spezza la cappa di afa sul paese, ma sei città sono ancora in rosso. Ieri temporali al nord, che giova di un calo delle temperature, punte di 43-44 gradi in Sicilia e gran parte del sud. Violenta ondata di maltempo in Veneto, i vigili del fuoco hanno fatto 110 interventi. La situazione è più critica nel veronese. Isola della Scala, Bovolone e Vigasio, le squadre sono impegnate nella rimozione di alberi e detriti, nella messa in sicurezza dei tetti danneggiati dal vento. Stessa cosa nel bellunese. Sempre a Verona, Nogara, evacuati i passeggeri di un treno fermato dalla presenza di lamiere sulla linea ferroviaria. Grandine e trombe d'aria in Lombardia. Sale a 579 vittime il bilancio dell'alluvione che ha colpito il Nepal e il Tibet, con oltre 1.400 feriti e almeno 2.400 dispersi. Tra i dispersi anche 700 turisti e anche 3 italiani. A Kathmandu è arrivata la task force della Farnesina per assistere i connazionali. Gli hacker che hanno colpito lo scalo di Manchester, uno dei 3 aeroporti britannici con London Stansted e East Midlands, bersaglio di un attacco informatico, hanno chiesto un riscatto per restituire i dati che sono stati rubati. Lo dice la stampa inglese. Sport: Milan-Venezia 2-0, oggi Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese e Juventus-Parma. Breaking news.
1: Spot. Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno, il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

Lipa, Love Again. A proposito di Dua Lipa, oggi cos'ho? Non lo so. Sì, boh, il cappello preso, quindi dovrei essermi svegliata. Però vabbè, va così. Allora, a proposito di Dua Lipa, questo volevo dire, lo sapete, aveva scelto per le sue nozze quest'estate l'Italia. E poi anche per quanto riguarda la luna di miele c'è stato un bel po' in Italia, quindi ha avuto modo di apprezzare la meraviglia del nostro paese per l'appunto. E pare che insomma abbia stilato anche una lista di quelli che sono stati i posti che le hanno rapito il cuore, non solo dal punto di vista del panorama, ok, ma proprio dal punto di vista dove si mangia bene, ok, i posti che ha scelto. E poi anche insomma bar, ristoranti, le sue librerie preferite. Poi vado a leggere, guarda, condividiamo assieme, così prendiamo anche qualche appunto. Metti che ci sia scappato qualcosa, ecco, lo segniamo. Va bene, poi vedremo anche, sapete che ci sono queste chiacchiere, già chiacchiere, insomma, ci sono questo vociare di un possibile, di una sua possibile presenza a Sanremo, chi lo sa, vediamo. Nel frattempo, per ora l'unica cosa che sappiamo è la lista effettiva di quelli che sono i suoi posti del cuore in Italia. Detto questo, invece, torniamo a voi e torniamo ai vostri messaggi di cosa si combina in questa mattinata al 333-2688-688, dunque. E vado a salutare anche Elisa di Vo, che dice: ciao, sveglia presto perché sto stirando e ti sto ascoltando, ho fatto anche la rima. Ma brava Elisa! Pensa, mentre io praticamente scambio le vocali, le sillabe all'interno delle parole, tu invece stai già stirando, e quindi brava, brava, brava. E poi ancora altri vostri messaggi, aspetta che vado a recuperare il volo. C'è anche chi mi scrive: lavoro più bimbo di 2 mesi, direi accoppiata perfetta. Ok, il nostro ascoltatore che ci scrive, ascoltatore, firma, se vi va anche firmatevi, che così capisco chi siete, vi saluto in diretta qui su Radio Company, ok? E poi ancora insomma tantissimi altri messaggi. Allora facciamo così, se volete continuare a far sentire la vostra voce, perfetto, perfect come si suol dire, noi siamo qui, la vostra voce in diretta live con un bel messaggio WhatsApp vocale dove ci state portando con voi oggi e soprattutto cosa si combina in questa prima parte della mattinata con Michela J, con lo

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

Allora, caro Ale, secondo te i nostri ascoltatori cosa stanno facendo in questo momento? Lo chiedo perché magari un sentore nell'aria c'è, però tu penserai, ormai saranno tutti a lavoro, saranno tutti tornati a casa, caro, ti sbagli, perché ad esempio c'è Aurora che salutiamo ovviamente. Ciao Aurora, un grande abbraccio a te. Lei scrive: guarda, stamattina sveglia presto perché sto andando in vacanza e ovviamente vi ascolto. Ma grazie Aurora, è una buona vacanza a te, che bello, dai. Che tra l'altro stavo leggendo proprio un articolo prima che, visto anche il caldo, insomma, che c'è le vacanze, ma è da un po' secondo me che c'è questo trend anche, continuano ovviamente e si spostano anche verso settembre, beh sì, dai. Allora, poi c'è anche chi dice, guarda, vado a salutare Francesca in questo momento, che dice: allora, volevo dirvi che stamattina sveglia presto per preparare il pranzo con le mie sorelle, siamo in 16 tra nipoti e cugini, io preparo le verdure grigliate, mio marito cucinerà alla griglia bistecchine e bracioline con polenta. Mamma che fa, oh Francesca, sono le 8:22, però ti giuro che mi hai già fatto venire fame, l'acquolina in bocca, soprattutto al di là delle verdurine e soprattutto anche della parte della griglia, te lo dico. Comunque un saluto a te ovviamente e anche a tutti e 16 le persone che saranno con te a condividere questa meravigliosa giornata. Vedo tantissimi altri messaggi, quindi ok, bello, allora attenzione perché vogliamo sentire anche live la vostra voce, dove vi stiamo accompagnando oggi, che progetti avete per questa giornata, per questo 29 agosto. C'è un numero a cui potete mandarlo ovviamente, come lo mandate agli amici, sai, quel messaggino WhatsApp vocale: ehi, sto arrivando, guarda, sto facendo questa cosa e tu cosa stai facendo? Allora 3332 688 688. Nel frattempo in arrivo gli Oasis.

Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G, Teo Olvido, questa è Radio Company, una buona mattinata a voi. Allora, ancora un po' di messaggi che stanno continuando ad arrivare. Allora, vado a salutare chi ci scrive. Ciao Miki, dopo 10 giorni e 3500 chilometri, ah però, aggiungo io, chiudo parentesi, anche Ale ha fatto gli occhi un po', tra strade di città e stradine di borghi in Sicilia, mi bello.

0: perché hai comunque vissuto una bella vacanza di 10 giorni viaggiando, insomma, per la bellissima, meravigliosa Sicilia. Quindi ecco, dai, prova a pensare a quello, anche se secondo me pensi più alla grandine che c'è stata ieri, lo so, è purtroppo così. Allora, 333 2 688 688, dunque la vostra mattinata, dove siamo con voi, cosa si fa, cosa si combina, e tra poco insomma torneremo live con la vostra voce e i vostri messaggi.
1: And go! Radio Company!
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici!
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
4: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
5: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
4: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
5: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
6: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.
7: Back to Euronics, solo

Ale, sì, in questo momento piccolo problema. Mi si sente, sì, vero? No, perché sono io che mi ero allontanato un attimo perché ho fatto un casino con le cuffie, sono intorcigliato, yeah! Ho fatto finta di niente, però è bello rendervi partecipi anche di ciò che succede, cioè, dietro le quinte. Va bene, detto questo, invece, stiamo approfondendo questa mattinata, in questo 29 agosto, cosa, insomma, si combina, cosa si fa per l'appunto. E allora, cosa ci state raccontando? Intanto vado a salutare Enrico, che mi scrive, che ci scrive, attenzione, ciao Jay, allora io sto andando a lavare l'auto, quella mia e dopo quella di mia moglie. Beh, ci sta, insomma, se vuoi, guarda, se aggiunge anche Ale, ti dà volentieri la macchina, la lavi. A parte che l'ho vista bella, dove l'hai messa tu la macchina? Che non, cioè, l'hai lavata stamattina prima di venire? Era lucidissima, era. Va bene, no, perché faccio anche quando parcheggio all'interno, perché guardo anche un po' le macchine attorno. Così. Ah, t'ha lavato la macchina, ok. Non c'è neanche una fogliolina, niente, proprio pulita, bella, ci piace. Va bene, poi c'è anche chi ci scrive, allora. Ciao Jay, io sto andando in palestra. Ciao da Eleonora. Bella, mi piace, è bella, sportiva, si riparte. Ma in palestra, tipo fare qualche corso in particolare, oppure palestra così, insomma, normale, dove fai, non so, i pesi, eccetera, eccetera. Va bene, Eleonora, è una mia curiosità. Poi saluto anche Laura, velocemente, che ci scrive: ciao company, sto tornando al lavoro. E poi oggi pomeriggio mi ritrovo con le amiche di una vita. Beh, bella, ci piacciono questi ritrovi così. Ok, nel frattempo, mentre insomma, tra poco ritorniamo, che si fa?

0: Baby K, Tuca Macarena, questa è Radio Company, ancora una buona mattinata. Allora, attenzione perché stiamo sondando per quanto riguarda questa prima parte, dunque della giornata, cosa si combina, e attenzione, sentiamo la vostra voce.
1: Ciao Company, siamo arrivati al mare.
2: Ciao.
0: Ciao, ma che bello! Allora, una buona giornata a voi al mare, bello, insomma, bella giornata, le 8.45, insomma, meraviglia, dovrebbe... Com'era la situa, chiedo? Traffico questa mattina, tranquilla, molti sono ritornati l'altra settimana, così la butto lì per sapere, perché noi siamo qui e non siamo fuori, siamo svegliati prestissimo, e effettivamente, quando eravamo noi tipo alle 6:30 in macchina, non c'era molto in giro, ecco, però adesso magari qualcuno si è svegliato, no, sta raggiungendo le varie mete, quindi magari... ci può dare anche qualche info in più. Però la mia curiosità questa mattina, caro Ale, poi capirete anche voi dove voglio arrivare, è con cosa aspetta avete colazionato, però no, cioè a livello di bevanda, ok? Quindi avete colazionato questa mattina o state per colazionare con il caffè, con il tè, con qualcos'altro? Così, no, per sapere. Perché poi tra tutto quello che arriverà parleremo di che cosa? Avete già intuito?

0: Justin Timberlake in questa mattinata firmata Radio Company. Allora, prima stavamo parlando, l'ho buttato un pochino lì, adesso io e Ale andiamo a fare il break caffè per l'appunto, e voi con cosa avete colazionato o state colazionando per l'appunto a livello di bevanda? Tra poco.
1: Radio Company, the summer is magic.

0: Bordino verde, mi ci sono affezionato perché era l'unica diversa dalle altre, tutte colorate in fantasia. Pensa che quando sono uscito di casa, ho costretto, tra virgolette, i miei a lasciarmela portare via. Non so quanti anni abbia accumulato ormai, è abbastanza consumata, ma ancora oggi continuo a bere il caffè in quella tazza, capito? Vedi, c'è un mondo in cui vi siete affezionati per l'appunto alle vostre tazze del cuore, che hanno anche parecchi anni. Bello, mi piace. Come me le mie non so quante tazzine, devo fare un censimento delle tazzine per capire, va bene. Poi saluto anche al volo Marcello. Allora, no, non sono della tua classe, attenzione, ma del decennio successivo, sempre col 5. Ho detto che sono, ho dato l'indizio che sono entrata negli Anta l'anno scorso, non che c'ero già Anta. Così Marcello, buona giornata a te. Poi saluto anche chi ci scrive: ciao Jay, insomma sono in casa a fare le pulizie, quindi insomma si contribuisce alla pulizia della casa, bravo. Detto questo, allora, per quanto mi riguarda, oggi termino qui in questo 29 agosto, vi auguro un buon proseguimento di giornata, ovviamente ci sentiamo domani con Domenicando, sempre dalle 10 alle 13, saluto Ale De Biasi che invece continua, poi arriverà anche Igor, io sono Michela J, vi mando un grande abbraccio e adesso direttamente dalla nostra redazione l'informazione con il nostro Vittorio Fella.
1: Radio Company Time.
0: Le 11:02 minuti.
1: Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Il bilancio delle devastanti alluvioni che hanno colpito il Nepal continua ad aggravarsi. Secondo l'ultimo aggiornamento dell'autorità nepalese, le vittime sono 626, con 2.426 persone disperse. Si teme che il numero possa salire ancora, dato che le autorità cinesi segnalano altri 558 dispersi. Le operazioni di soccorso sono in corso per raggiungere oltre 100 persone rimaste intrappolate in Nepal, inviati dalla Farnesina per cercare tre connazionali dispersi. La giornata da noi è critica per gli spostamenti, col bollino nero sulle principali arterie autostradali a causa dei rientri dalle vacanze, in particolare sulla 4, code per traffico intenso sia in direzione Trieste con ingresso alla Tisana, sia in direzione Torino con code alla barriera di Trieste-Lisert. Problemi anche tra Brescia Ovest e Desenzano verso Trieste. Sulla tangenziale di Mestre, direzione Trieste, traffico molto intenso. Infine un incidente causa la chiusura di un tratto della 4 tra Padova Ovest e Grisignano in direzione Torino.

E torniamo all'estero. Un gruppo di hacker responsabili dell'attacco ai danni degli aeroporti di Manchester, Londra Stansted e East Midlands. Secondo il Manchester Evening News, i criminali hanno sottratto dati personali a 8,7 milioni di clienti, tra cui numero di telefono, email, targhe e indirizzi usati per servizi come prenotazioni, parcheggi e wifi. La società ha rifiutato di pagare il riscatto. L'attacco non ha compromesso la sicurezza dei voli e le operazioni aeroportuali, ma ha portato alla temporanea sospensione dell'accesso online per le prenotazioni. Cronaca Pontè, Baudine e passanti hanno notato un furgoncino fermo da giorni in una piazzola di sosta. Hanno allertato le autorità. All'interno sono stati trovati corpi senza vita di una donna e del suo cane. Si tratta di una cittadina austriaca di 27 anni, si ipotizza un'overdose. L'Italia è divisa tra caldo record e maltempo, mentre in Sardegna e Sicilia si sfiorano i 46 gradi con notti tropicali in molte regioni. Il nord è stato flagellato da grandinate, trombe d'aria e piogge. A Cremona una tromba d'aria ha danneggiato il Duomo e il Palazzo Comunale, scoperchiando la Torre Civica. Grandinate violente hanno colpito anche il Bresciano e il Veronese, con danni all'agricoltura, in particolare ai raccolti dell'uva. Grandine anche a Piacenza, Parma e Venezia. Lo sport. Il Milan dice addio a Leao, il portoghese protagonista della vittoria casalinga 2-0 contro il Venezia, è stato ufficialmente ceduto al Galatasaray. La notizia giunge nel giorno dell'omaggio a Franco Baresi, leggenda rossonera. Leao si trasferisce in Turchia con un ingaggio di 12 milioni di euro netti all'anno. Per la MotoGP in Spagna, Bezzecchi guida le prequalifiche davanti ai due Marquez. È tutto, grazie per l'ascolto e per restare aggiornato, stream.it o scarica l'app. Radio Company.

0: sabato, buon sabato. Ma chi ho in console? Ma chi ho in regia? E chi ho in console? Mamma mia. E molti ora direbbero: insomma, Igor, tu sei sempre con Gianluca Pacini. E invece no, c'è Ale De Biasi.
1: Buongiorno, Igor.
0: Buongiorno, Ale. Buongiorno, buongiorno. Ma quanto ci siamo divertiti ieri sera, eh? A Treviso, la presentazione del Treviso Calcio insieme con la Vivi. Ma ha piovuto, è vero, a un certo punto un'acquazzone incredibile, però ci siamo divertiti tantissimo con tantissimi amici. E ora siamo pronti per ben tre ore assieme fino alle ore 14 qua su Company, come succede spesso di sabato, almeno per quanto mi riguarda un paio di volte al mese. Sai che sono un po' arrugginito? Perché arrivo dalle ferie, caro Ale. Sono un po' arrugginito. Non so se ce la farò, eh. Ok. Grazie Pavarotti, buongiorno a tutti quelli che si sono appena svegliati, un po' come me, che l'hanno presa comoda perché è sabato, perché è finita la settimana, perché vogliono rilassarsi e si fa fatica anche ad alzarsi dal letto. Diciamocelo, buongiorno a tutti. Di cosa parleremo oggi? Ancora non lo so, sono molto sincero. Potrebbe essere la ripresa dopo le vacanze, la ripresa dopo le ferie, che è una delle cose più difficili al mondo.
2: Domanda di riserva?
0: Bravo, sì, ci vuole a questo punto. Oppure potremmo parlare di una barca abbandonata dove all'interno sono stati trovati 60 gatti, una colonia di gatti incredibili. Ma insomma, tre ore sono lunghe, ci sono da cose da dirci. Abbiamo salutato la Jay, l'abbiamo ringraziata. Ciao Jay, buongiorno a tutti, fermi là. Se qualcuno veramente è rientrato dalle ferie in questi giorni, mi dica come l'ha fatto, mi dica cosa gli è successo, come ha affrontato questa lunga salita, al 3332 688 688. Noi ci fermiamo un attimo e torniamo tra poco.

Spotlight su Radio Company. Buon sabato a tutti da parte di Igor Pezzi, di Ale De Biasi. Saremo insieme in queste ore, in questo sabato che fa un po' di spartiacque, perché è un sabato di fine agosto, tra quelli che sono rientrati dalle ferie, dalle vacanze, chi magari si sta preparando per andare in vacanza. Io voglio sapere un po' queste cose, perché fino a che non arriva quel settembre un po' inoltrato, diciamo che siamo ancora un po' tra le vacanze e non vacanze. Intanto salutiamo Alberto, che ha il piacere di ascoltarci. Ciao Alberto. E poi c'è il re del risotto di Vicenza, che è Daniel, che poi è anche un nostro collaboratore, amico di Company, che ci sta ascoltando. Tra l'altro domani saremo, almeno io sarò in Vicenza in Festival con Noemi, con Due Punti Eventi in quel di Vicenza, per presentare e fare il pre-show con Radio Company, quindi vi aspetto. Allora, come è andato il rientro? Come è andato il rientro dalle vacanze? A me ci vuole assolutamente 3-4 giorni, a settimana, per capire delle cose. E il mio consiglio è quello di non farsi prendere troppo dalla folla, cioè tanta filosofia, tanta calma, tanto le cose vanno avanti lo stesso. E allora piano piano, giorno dopo giorno, capisci un po' come devi ripartire. Io già mi viene male domani, cioè lunedì ripartono le cose da pezzi per me con Gianluca Pacini, figurati, sarà una settimana dove non capiremo nulla, però poi si parte. Poi si parte, poi si va, assolutamente, certo. Allora, com'è il rientro dalle, com'è stato il rientro dalle vacanze? E se per caso state invece per partire, siete fortunati, ditemelo sempre al 3332688688. Come Alex e Crystal e Atena, stiamo andando in vacanza in Francia. Vi voglio bene, godetevi la Francia. Ditevi la vostra, quindi Lenny Kravitz con I Belong to You.

0: Natalie Imbruglia su Radio Company. Shiver, quando c'è la voce di Natalie Imbruglia un po' riaffiorano gli anni 90, quel momento pop spensierato, anche estivo, anche di fine estate, come succede ora, dove voi state decidendo cosa fare, se riprendere a lavorare, se dovete riprendere, immagino di sì, al lavoro dopo le ferie, come è andata, non è andata. E c'è chi invece sta affrontando una situazione simile, ma non proprio come la sto chiedendo io. Sentiamo.
1: Ciao Radio Company, io sono a casa dal 27 luglio perché mi sono licenziata e fortunatamente riprendo il 7 settembre, ma non ho la più pallida idea di come sarà iniziare nuovamente a lavorare dopo tutto questo tempo, dopo un'estate fantastica. Bene,
0: allora,
1: aiutatemi.
0: Allora,
1: ciao,
0: ma certo, intanto
1: ciao.
0: In bocca al lupo per la tua nuova avventura. Intanto sarà effetto novità, immagino, perché se tu ti sei licenziata, riparti fortunatamente, come dici, il 7 settembre, sarà un altro lavoro, un'altra azienda, un altro mondo. Quindi l'effetto novità dovrebbe darti quel brio, quella forza in più per affrontare il tutto. Noi ti facciamo in bocca al lupo. Tra pochissimo ancora i vostri messaggi, continuate a dirci se dovete ripartire e come avete fatto dopo le vacanze, dopo le ferie, oppure se state per andare in ferie, al 3332688688. Tra poco.
2: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
6: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company. Powered by Coming Soon.

0: Costner, hai tu che pieni di bisa su Radio Company. Ancora un buon sabato, stiamo un po' parlando, chiacchierando, perché poi ci stiamo anche, come posso dire, ritrovando dopo un po', perché sono diverse settimane che non sono in onda, quindi c'è il ritorno al lavoro dopo le ferie, meritatissime ferie. Io vi sto chiedendo come andate al vostro ritorno, tutto qua. C'è chi invece è anche in partenza e chi invece no. Allora, Sandro, io ferie dall'11 settembre, bene, noi vi facciamo gli auguri. C'è chi ritorna dalle vacanze tarvisiane, se non mi sbaglio, sto parlando di Ema, che dice è un po' traumatico, però la cosa bella è che dalla Finlandia arriva una grande mia amica che si chiama Elga, e quindi insomma avremo la possibilità di passare delle giornate insieme. Ecco, anche questo potrebbe essere, come dire, organizzarvi delle situazioni, delle cose carine, leggere, che vi possono accompagnare durante le giornate, le serate, in modo tale che questo ritorno sia meno traumatico. Poi c'è chi anche ha messo il gommone a mollo, perché domani si va in Croazia, Pag, quindi partenza da Trieste per quanto riguarda Roberto, il nostro chef di fiducia. Ciao Roberto, buone vacanze anche a te. Poi c'è un audio, Ale, sentiamo.
1: Ciao Company, San Leonardo. Io sono dell'idea che le ferie sono belle, sì, ma non bisognerebbe farli, perché dopo, quando uno prende l'abitudine di stare in ferie, è dura lavorare. A fin prima delle ferie si stava bene, non vedevo l'ora di andare in ferie. Dopo fatte le ferie, ho fatto quasi 2 settimane,
0: sì.
1: E adesso non
0: è
1: devo
0: traumatico,
1: ancora.
0: È traumatico.
1: Ni. Le ferie sì, ma le ferie no, non lo so. Ciao Company.
0: Io sono di un'idea, innanzitutto sono per la settimana corta, punto. Cioè lunedì di decompressione, si lavora martedì, mercoledì, giovedì, venerdì se serve metà giornata e poi relax. Oppure una bella pausa a metà settimana, mercoledì santo diventa pausa e si riprende. Magari si potrebbe lavorare anche sabato mattina a sto punto, però bisogna un po' spezzare, non bisogna vivere solo per lavorare, non è che dobbiamo essere per forza incatenati in questo sistema dove bisogna però sennò bisogna fare il lavoro come lo facciamo noi, come io e Are De Biasi, il lavoro della nostra passione che è diventato un mestiere. Allora, come si suol dire, non lavori quasi mai, ecco perché ci dicono a noi, Ale, che lavoro fai? Faccio il DJ. Sì, ma che lavoro fai? Faccio lo speaker alla radio. Ah, ho capito, ma come lavoro cosa fai? Mortaccio, mamma mia, vabbè, mi fermo qua. Dai, ci sono i pro e i contro un po' ovunque, diciamocelo. Vabbè, ci fermiamo un attimo, Ale, giusto? O no? No,
2: musica,
0: ci sono.
2: Musica.
0: Ah, c'è ancora la musica? E allora musica ancora. Musica ancora.

Bob Sinclair su Radio Company, ancora buon sabato da parte di Igor Pezzi. È quasi mezzogiorno, la prima oretta è andata, è passata, abbiamo parlato di ferie, di vacanze, anche di lavoro e quant'altro. Tra pochissimo parleremo, o meglio nella seconda ora, credo, non so, abbiamo ancora a deciderlo, alle De Biasi, vediamo. C'è una classica diatriba estiva e la musica, il volume della musica e l'orario dei concerti in centro città. E credo, che ognuno abbia la sua, cioè nel senso, non la propria città, la sua da dire in merito, ma ne parleremo più tardi.

0: Radio Company. Massimo.
1: Qua giochiamo in casa con Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor, la loro J'adore, il singolo per l'estate 2026. Come annunciato poco fa, è arrivato il momento di parlare di cinema. In questo caso Martin Scorsese ha accettato la presidenza onoraria dell'Accademia del Cinema Italiano. Infatti è arrivata la proposta dal ministro della cultura Alessandro Giuli, e ha proprio invitato Martin Scorsese a prendere la presidenza. Lui ha detto di sì, lo ha fatto con l'intesa di tutti i soci fondatori di questa fondazione con il presidente Silvia Calandrelli. E infatti quindi prosegue il percorso di rinnovamento della governance dell'istituzione. Scorsese si è dichiarato onorato proprio per l'incarico. E qui su Radio Company continueremo a parlare di cinema già da questa settimana, perché saremo alla Mostra del Cinema di Venezia. Quindi scopri tutti i dettagli sui nostri social. Company.

0: Radio Company.
1: Maximum. Il tuo sabato pomeriggio con Chicco su Radio Company si chiama Company Maximum per questa settimana, poi dalla prossima ritornerà la padrona di casa. Sto parlando di Tanitia Ferrari, che saluto, anche lei è in vacanza come tutti, diciamo il 90% degli speaker di Radio Company. Tra pochissimo ci ascolteremo una canzone di Madame. Lo sapevi che prima di considerare il nome Madame come nome d'arte aveva pensato Wild? Poi diciamo che hanno utilizzato un generatore di nomi per The Drag Queen, lei è un'amica, ed è uscito Madame, ha detto intrigante. Tra l'altro inizia a scrivere prestissimo, a 14 anni, non lo fa soltanto per lei, negli ultimi anni ha scritto anche per dei big della musica italiana. L'ascoltiamo su Company con

0: I rumors di Company Maximum.
1: Amici e amiche di Radio Company, dobbiamo iniziare ad avere un pochino di timore, perché un robot umanoide Tiangong Ultra, chiamato così, ha battuto il record dei 100 metri a Pechino, il record che era detenuto da parte di Usain Bolt. Parliamo di 100 metri con 8,64 secondi, prestazione che supera i 9,58 di Bolt, e altri robot come Lightning o modello X Humanoid hanno anch'essi battuto il primato umano, segnando tempi tipo di 9,47 e 9,39 secondi. Cioè i robot umanoidi che stanno producendo sono più veloci dell'umano, ci stanno battendo, non dico in tutto ma quasi. Basti vedere gli Optimus di Tesla o altri prodotti in America o in Cina, che ti servono da bere, ti guidano. Infatti l'idea, almeno di Elon Musk, è quella di avere un robot a casa per ogni famiglia, almeno uno. Poi se uno ha budget e ne compra più di uno, saranno super accessibili e ci aiuteranno nelle faccende quotidiane, sperando non capiti come i Neo Robot con Will Smith. Quello proprio non lo auguro a nessuno. I rumors

0: Company.
1: Si chiama Fireflies, Martin Garrix e U2. E tra l'altro, se vai a cercare, se ti ricordi, tu caro ascoltatore o ascoltatrice, non è la prima volta che Martin Garrix collabora con gli U2, basta ritornare nel 2021 e la loro We Are The People. Infatti collaborò con Bono e The Edge per l'inno ufficiale degli europei 2020, disputato poi nel 2021, scritto e prodotto insieme a The Edge, che ha contribuito, diciamo, con le sue schitarrate. Molto bene, dai, noi ci risentiamo tra poco qui su Company.
0: Company.
2: Massimo. Spot.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
5: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
6: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
5: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
7: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.
8: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro. E la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online.

lo sabato pomeriggio su Radio Company ascoltando la radio, ma anche magari giocando alla PlayStation. Perché dico questo? Perché è un po' sulla bocca di tutti la vicenda che è successa negli ultimi giorni agli amici di Rockstar, produttori di GTA, in questo caso GTA 6, che sì, dovrà uscire a novembre, da quello che dicono. Rimandano, accadono cose, hanno messo un trailer su Netflix, ma qualcuno è riuscito a rubare il codice sorgente di questo gioco e a giocare una versione giocabile proprio, quindi non una roba buggata incredibile, funziona, e hanno diffuso anche dei video in rete. Tra l'altro hanno messo un sistema che, in caso che questo hacker venga arrestato, in automatico il gioco verrà caricato da qualche parte e sarà disponibile gratis per tutti. Ci sono le autorità che stanno cercando di capire chi è questo farabutto che ha rubato il codice a Rockstar, tra l'altro un codice che è costato più di $1 miliardo, quindi non se la stanno passando bene in questo periodo. Arriva Achille Lauro con La città degli angeli. Company. Company.

0: Ora i rumors di Company Maximum.
1: Ora parliamo di una piattaforma molto interessante dove puoi ascoltare un sacco di radio in diretta, puoi ascoltare le notizie nazionali, le notizie locali, avere molte informazioni utili, e ci sono tutta una serie di podcast originali imperdibili. Cioè, come fai a non conoscere questa piattaforma? Ma è Strimmo, è nostra, fa parte del gruppo, puoi ascoltare tutte le nostre radio, anche Radio Company, i nostri podcast originali, altri podcast, altre storie, diciamo è tutto all'interno di strimmo.it. se vai sul sito, oppure basta andare nello store del tuo telefono e cerchi Strimmo, scarichi la nostra applicazione, oltre che a scaricare l'applicazione di Radio Company, così hai l'app della radio e sei super fidelizzato. Hai l'app di Strimmo dove puoi ascoltare tutto il nostro universo digitale, e che cosa vuoi di più dalla vita, dai?
0: I rumori

0: Company.
1: Tommaso Paradiso e la sua Agitare Coca-Cola in un sabato pomeriggio, no, mattina, primo pomeriggio, dai. Io e Giulia eravamo in diretta e lei mi fa: ma sai che agitare Coca-Cola potrebbe alludere a un gesto sessuale? E io ho immaginato l'agitare Coca-Cola, se provate a casa effettivamente ha un po' un doppio senso. E quindi Tommaso, fai i doppi sensi adesso nelle canzoni? Beh, non l'ha spiegato ancora, magari un giorno lo intervisteremo e glielo chiediamo. Intanto però facciamo una pausa, torniamo tra poco.
0: Company. Massimo.

0: White Town, Your Woman, il successo del passato, mentre dal presente una bellissima collaborazione di quest'anno, quella tra Jovanotti ed Alfa Buonvento. Tra l'altro Alfa ha coronato il suo sogno, perché ha iniziato a fare musica ascoltando Jovanotti e arrivi a collaborarci, un'esperienza, dice lui, bellissima.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia. Noi siamo la
3: family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi.

0: Radio Company.
1: Company Maximum in questo sabato 29 di agosto. Dai che è sabato e dai che è iniziata l'ultima ora con Chicco. Poi questa sera ci sarà Viviana. Insomma, c'è tutta la programmazione di Radio Company del weekend. Abbiamo appena ascoltato Gordo e Ryan Zonneveld con Loco Loco. Ricordo, Loco Loco, la prima volta che l'abbiamo passata qua in radio non era di nessuno. E poi Gordo ha preso, c'era il sample in giro, c'era questa canzone che girava, remixata da più persone, ma non c'era un vero e proprio artista. Gordo l'ha captata, l'ha recuperata, l'ha fatta sua, l'ha depositata e l'abbiamo appena ascoltata su Radio Company. Noi ritorniamo tra pochissimo e parleremo di un sacco di cose che deciderò a tempo di una pubblicità.
0: Company. Massimo.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

Questa è Radio Company, questo è Company Maximum. Non so se siete pronti per l'argomento che ho preparato in questo break pubblicitario, ma parliamo di cani. Loro comprendono davvero gli stati d'animo degli umani. Molti diranno: sì, il mio piccolo Fuffi sa quando sono triste o quando sono felice o quando sono non lo so. Può essere, effettivamente. Infatti dicono che i cani riconoscono le emozioni attraverso il tono della voce e le espressioni facciali, attivando aree cerebrali simili a quelle degli umani. Non solo riconoscono gli stati emotivi, ma li avvertono anche nel loro organismo. Un contatto visivo tra cane e umano aumenta i livelli di ossitocina in entrambi, rafforzando il legame affettivo. Quindi stasera, quando ritornerai a casa dal tuo pelosetto, o se sei con lui adesso, fissatevi, cercate di avere un dialogo tra neuroni per fargli capire se sei triste, arrabbiato, e magari anche noi umani potremmo iniziare a capire che cosa pensano i nostri animali, e poi iniziare a fare dei dialoghi tipo il dottor Doolittle, una cosa simile. Su Radio Company arriva Irama e la sua

0: Radio Company. Massimo.
1: Francesco Gabbani e la sua Summer Funk. Ancora un po' di giorni, dai, si va avanti fino al 23 di settembre con l'estate, poi inizierà l'autunno. Non lo so se è la stagione che preferisco, castagne, vin brûlé, inizia a fare freddo e quindi dobbiamo riscaldarci, non sudiamo come dei matti. Forse sono un uomo d'autunno, probabilmente non sopporto tanto l'estate.
0: Company.
2: Massimo Spot.
3: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
4: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
3: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno, il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.

E tu la conosci Peggy Goo? Questo è il dilemma della canzone che stiamo per ascoltare. Tra l'altro a 8 anni studiava già pianoforte. Un enfant prodige, diciamo, della musica. Ha imparato a fare la DJ grazie al suo primo fidanzato, che nel 2009 le insegnò a sincronizzare due tracce sui CD. Da lì parte l'avventura nel mondo del DJing da parte di Peggy Goo. Prima DJ sudcoreana a suonare al Berghain di Berlino, uno dei club, diciamo, techno più famosi e anche selettivi del mondo. Noi l'abbiamo conosciuta con It's Like Na Na Na, e da lì insomma arriva proprio il suono riconoscibile di Peggy Goo, che ritorna nel 2026 in collaborazione con Ayra Starr e la sua

0: ora i rumors di Company Maximum.
1: Facciamo un attimo di autopromozione per tutta la settimana, perché dal lunedì alla domenica qui su Radio Company è attivo il Companyversario. Noi ci facciamo portatori di buoni messaggi, di auguri per festeggiare ricorrenze, compleanni, anniversari, non so, proposte di matrimonio, tentativi di recuperare l'ex e altre cose. Quelli che abbiamo fatto sono tutti andati male, i tentativi di recupero, però va bene. Come si fa a richiedere un companiversario? Dilemma di questo sabato. Allora, basta andare sul sito radiocompany.com, sezione companiversario, lì c'è il form da compilare con i dati del festeggiato, il numero di telefono, un messaggio e anche i tuoi dati. Ci servono i tuoi dati, uno per identificarti e in qualche modo avere un recapito, ma il recapito è fondamentale perché il giorno della diretta, se telefoniamo al festeggiato e lui non risponde, noi chiamiamo te e movimentiamo un po' la situazione cercando di arrivare al diretto interessato. Puoi fare la stessa cosa anche grazie all'applicazione di Radio Company. Vai nello store del tuo cellulare, cerchi Radio Company e la scarichi, e lì c'è la sezione Companyversario. Ricordiamo, dal lunedì al venerdì all'interno dei Pischelli all'incirca dopo le 14.30, il sabato nell'ultima ora tra le 13 e le 14, e la domenica durante Domenicando.

0: Radio Company.
1: Dai, sì, questa è una delle hit dell'estate 2026. Non c'è una sola hit, ci sono tante canzoni che ci piacciono. Ed era Merck & Cremon, Serena Brancale e The Colors con la loro Partenope. Siamo quasi arrivati alla fine di questo appuntamento per il pomeriggio di Company Maximum. Si va avanti fino alle 17 con Chicco, che sono io. Poi io ritornerò lunedì con calma, sempre abbandonato a me stesso, perché Joe avrà ancora una settimana di vacanza. E poi dal 7, 8, 9, 28, non lo so che giorno sia, probabilmente sì, dal 7 di settembre tutto probabilmente tornerà alla normalità, ma con delle novità.
0: Company. Massimo.

0: Dal passato Human League, Don't You Want Me, mentre dal presente gli Another e 54 Ultra con la loro Talk To You. Siamo arrivati alla fine di queste tre ore insieme e ci risentiremo lunedì all'interno dei Pischelli di Radio Company dalle 14 alle 16. E questa sera per Company Maximum ci sarà Viviana, che saluto, e da Chicco è tutto. Ciao!
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
3: Company, Company, All Stars. Radio Company, Company, Maximum All Stars, Maximum All Stars.
4: Ciao a tutti, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, come state? Tutto bene? Io sono Carlotta, lo so che siete abituati a sentire la voce di Stefano Ferrari. Abbiate pazienza, lo abbiamo mandato qualche giorno in ferie, ma io sono qua, supplente, Carlotta, supplente per un giorno di Radio Company All Stars. Si parla di musica, si parla di Dua Lipa, in questo caso partiamo così con lei fantastica, che si è fatta una serie di giorni di vacanza a Portofino, tra ovviamente in Italia in generale, tra le sue nozze, tra il viaggio di nozze e poi un addio al nubilato tra le amiche, bellissimo, perché ha fatto un beauty party. Tra l'altro, grande furba Dua Lipa, perché ha ripreso un trend che sta girando moltissimo sui social con ovviamente una sua canzone, lo ha fatto lei, e posso dire, che vuoi fare, sei Dua Lipa, un trend con la tua musica, vuoi non farlo? Insomma, praticamente lei è tornata in Italia quest'estate, in Liguria nello specifico, per l'addio, in questo caso nel Golfo di Tiguglio, per l'addio al nubilato dell'amica Ella. Ha organizzato una festa super concentrata di momenti di bellezza, di beauty, vabbè, ma ci sta, routine cosmetica, tra l'altro ovviamente firmata Dua, cioè Dua Lipa, quindi la sua linea cosmetica.

0: Ed è il Dr. Hubbard, It's My Life, nostro protagonista un po' di anni fa in un 90 festival. C'era anche Sissy Peniston, questa è la versione originale di Finally, e poi Gypsy Woman, grande pezzo per Crystal Waters. Ci fermiamo tra un po', ancora musica tutta italiana per gli 883.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: 90 che suona la sera qui su Radio Company. Arrivo ora Max Pezzali con Socio e ovviamente con un deck in remix nella formazione originale degli 883. Poi arrivano loro gli Earphone con Prime Time.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: tantissimo in quegli anni. Questa Two Can Play That Game di Bobby Brown ci porta una piccola pausa e torniamo tra un po' con Chase.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
1: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno, il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Company. Enjoy this trip. Su Radio Company, botta da 90.
6: Music.
1: Mr. DJ. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.

0: festa con Mauro Tonello e DJ Nick.
1: Con Mauro Tonello c'è Botte 90 che suona questa sera su Radio Company. Please pump up the volume. Chase ora Stay With Me e poi lei Nina, I'm So Excited.

Dalla Nina con la sua I'm So Excited nel nostro Botta 90, e ora il sound un pochettino tribal di Kalia con Ritual Tibetan e l'immancabile Gigi D'Agostino, la sua Amour Toujours.

0: Ci siamo su Gigi Nazionale, Gigi D'Agostino, La Morte Giuro. Ci fermiamo, troppo gli ultimi due di Botta da 90.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: posto che cadono ovviamente a fagiolo nel weekend, il sabato, Saturday per Cali Williams a chiudere questa puntatona di Botta da 90 del sabato. Da Mauro Tonello è tutto, grazie di Genica, ci sentiamo come sempre nella versione short domenica sera.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova. Spot.
3: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.
4: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
4: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
1: Company.
6: Ora su Radio Company. One Love, One Live.
0: Insieme anche in questo fine settimana, insieme anche in questo ultimo fine settimana di agosto del 2026, pronti con il One Love One Live Weekend Edition, dalle 19 fino alle 20 siamo con voi, tanta musica da farvi ascoltare, per noi intendiamo Stefano Conte e Stefano Bosca su Radio Company, come sempre abbiamo tanti pezzi da farvi sentire, oltre a delle piccole curiosità che come sempre vanno ad arricchire quello che è il nostro appuntamento del weekend, che vi porta alla serata del sabato sera, che per molti potrebbe essere divertimento se non relax, per tutti quelli che insomma tengono come sempre Radio Company in sottofondo. Salutiamo anche quelli che stanno lavorando, si incomincia il weekend, si incomincia l'ora del weekend del One Love One Live.

0: Radio Company. One Love, One
1: Live. Abbiamo sentito anche 24K Golden, Love or Lust, il suo pezzo. Lui che insomma sembra si sia dato da fare anche in questo 2026, visto che c'ha un tour europeo alle spalle che si è svolto in primavera, fra marzo e maggio è stato in giro per tutta Europa, ha toccato insomma Londra, Parigi, Berlino, Amsterdam, Varsavia, solo per citare alcune città. Ma a proposito del fatto che comunque non sta con le mani in mano, si sta già preparando per un nuovo album, quindi in quest'estate insomma deve raccogliere un po' le idee per dare voce a quello che aveva già annunciato qualche mese fa, dicendo che il nuovo album sarebbe arrivato novembre 2026. Addirittura si sa già forse qual è il titolo, cioè Icarus parte 2, per appunto 24K Golden che abbiamo sentito in apertura del nostro One Love One Live del sabato sera. Ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo di nuovo insieme.

0: dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Company. One Love, One Live.
1: Il One Love, One Live del weekend, il One Love, One Live del sabato del 29 di agosto con me, Stefano Conte, su Radio Company. Abbiamo ancora dell'ottima musica da farvi ascoltare. Incominciamo questa sequenza anche con Noemi e Tu cosa fai questa sera. Noemi che si è presa un grande spavento, ma riparto da qui, ha dichiarato la cantante stessa sul suo profilo Instagram. Per chi non lo sapesse, lei a luglio è stata protagonista di un piccolo incidente cantando sul palco, tra l'altro indossava anche i suoi occhiali e diceva: non era mia intenzione fare delle acrobazie. Ripartita con il tour ancora già il 16 di agosto, toccherà varie tappe in Italia. Ieri era Riccione, per esempio stasera a Sirolo, domani sarà Vicenza per Vicenza in Festa, il 4 di settembre a Scafati, l'8 di settembre a Siderno, 9 di settembre a Zafferana, il 13 a Zapponeta, per chiudere ufficialmente il suo tour estate 2026. Ce l'ascoltiamo, Noemi, Tu cosa

0: Radio Company. One Live.
1: Fred De Palma, Anitta, Amy Schilla, la testa gira. Fred De Palma è protagonista assoluto di questa estate, sta dominando le classifiche Fimi, Spotify, TikTok, Shazam. Nel frattempo l'artista, perché non si ferma mai nemmeno lui, nell'estate 2026 ha già pubblicato a sorpresa il brano intimo con ritmo latino che si chiama Havana. Tra l'altro è attesissimo anche per un paio di appuntamenti live, fra questi c'è quello del primo

0: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Company. Ora su Radio Company. One Live.
6: Il weekend, il fine settimana, il sabato in questo caso insieme a noi su Radio Company, il One Love One Live. Saluti ancora a tutto il popolo di Radio Company pronto ad ascoltarsi un'altra sequenza di quelle importanti, visto che partiamo con Team Impala insieme a Gini Dracula, la versione remix per la band che è stata in Italia ancora in primavera, la primavera scorsa, stiamo parlando di aprile. Non sono previste ancora date per il 2027, la band ha infatti annunciato il ritorno in Europa per il 2027 con tappe all'Accor Arena di Parigi e a giugno al Nas Haller in Portogallo, quindi insomma due tappe, però si parla di Parigi e Portogallo e non di ritornare qui da noi in Italia. Ce li ascoltiamo, Team

0: Radio Company. One Live.
1: Dito nella piaga con Businessman, dito nella piaga che può essere sicuramente felice di come è andato questo 2026, almeno fino al mese di agosto, visto che insomma dopo il successo del Festival di Sanremo, non tanto forse per la classifica quanto per come è stato passato il suo pezzo, visto che Che Fastidio è stato uno dei successi radiofonici del Festival di Sanremo, ma poi è arrivato anche questa Businessman e comunque è stato anche uno degli album più fortunati. Non è partito benissimo, visto che ci sono state delle piccole beghe legali con Miss Italia, la manifestazione, ma questo è il nome del suo album, forse perché era stato interpretato male il singolo e il titolo appunto dell'album stesso, dove lei non prendeva assolutamente in giro la manifestazione, ma anzi parlava della difficoltà di accettarsi e che certe volte le donne, pur non stando benissimo e pur essendo truccate al 100%, non sono invece così in forma come darebbero a vedere. Questo rappresenta un po' in sintesi il singolo Miss Italia. Noi abbiamo ascoltato invece Businessman, tra l'altro segnalato, visto che non lo ricordiamo mai, c'è un appuntamento anche per l'autunno, 27 novembre, Atlantico di Roma, concerto live per Dito nella Piaga.

0: Il One Love One Live Weekend Edition, appuntamento del sabato di questo 29 agosto, quindi l'ultimo sabato di agosto 2026. Non mi resta che ringraziare tutti voi, restate su Radio Company, di musica ce n'è altrettanta e sicuramente vi porteremo fino alla notte nel migliore dei modi. Un saluto, un grazie va a Stefano Bosca in regia, un saluto anche da parte mia, Stefano Conte. Già domani ritorna One Love One Live dalle 18 alle 19 per il 30 di agosto, per la domenica, non mancheremo nemmeno là. Grazie a tutti, ancora un buon sabato sera. Ciao.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
3: Are you ready? Get this one time.
4: Radio Company Music Machine.
5: Noi ci siamo su Radio Company per Company Maximum in questo sabato sera insieme. Che bello poter essere qui con voi, un privilegio anche in versione serale. Io sono Viviana, ciao a tutti. Sabato 29 agosto, ormai siamo davvero agli sgoccioli di questa estate 2026. Tanti di voi, tanti ascoltatori saranno già tornati, magari qualcuno ha preferito andare invece adesso in vacanza, periodo in cui sicuramente spiagge, città meno affollate, non le grandi città dove invece siamo tutti, quasi tutti tornati. Pronti per la Music Machine? Tre canzoni in fila, le ascoltiamo e cominciamo con Alessandra Amoroso e Big Mama, Mezzo Rotto su Radio Company.
3: Are you ready?
5: Yeah.
3: Get this one time.
4: Radio Company.

Si intitola Upsi e ogni volta che lo presento mi viene in mente un disco che non c'entra assolutamente niente, che apparteneva ai Papa Winnie, erano gli anni 90, si intitolava Rootsy and Boopsy. Nari e Gianni Morri, meno 6 questa settimana, dalla 31 alla 37 nei fortissimi, che lo ricordo sono sempre disponibili al nostro sito .radiocompany.com, ma anche dalla piattaforma Streamo, che si pronuncia Streamo ma si scrive Streamo. 36 DJ Temisha, meno 2 da Junior Senior, questa è Move Your Feet.

meglio tre nuove entrate di questa settimana. Me ne ero persa una prima quando vi ho detto due. In ogni caso entra la 35 Who con Who Can Dance, che riprende, l'avrete sentito, la melodia del mitico pezzo di Armand Van Helden, era You Don't Know Me. Alla 34 invece, in discesa di 5 posti, un pezzo delicato di David Guetta, French Montana, Ugel, Aidan Martin, nei fortissimi ospitiamo ancora

che perde più posti questa settimana, 16, d'altronde, cioè i mondiali sono già cominciati, i campionati di calcio delle singole nazioni, quindi meno 16 per Shakira e Burna Boy, che oggi scendono alla 33. Alla 32 invece in classifica da tantissime settimane un pezzo che comunque continua a piacerci, perché la melodia è molto bella, anche se appartiene ai Flirts,

0: soon. We'll be back soon on Radio Company. Spot.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.
4: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
5: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
4: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
5: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: Future Hughes. Participate. The Dance Hit. The Voice. Stefano Ferrari. Master DJ. Andrea Rossini.
1: Bentornati nei Fortissimi qui a Radio Company. Ancora buon sabato, buon weekend. Benvenuti. La nostra classifica Dance continua e riparte esattamente da dove c'eravamo.

di cui si è occupato il signor Kush per Bonita, che guadagna 6 posizioni. Il progetto Zafrir sale dunque dalla 35 alla 29 dei fortissimi. Tra l'altro, 7 giorni fa era proprio una delle 2 nuove entrate che abbiamo conosciuto nella penultima, quella che a questo punto era la penultima edizione dei fortissimi. L'ultima è questa, quella che stiamo vivendo, numero 28, in discesa di 7 posizioni. Arrivano Topic, Becky G, questa è Sorry Puppy.

Rose, molto bello, molto interessante, molto speedy, discretamente veloce se vogliamo. Gara Habit riguadagna un posticino in classifica il signor Sam Frandisco. La posizione è la numero 27 della nostra classifica dance ufficiale, che arriva qui a Radio Company ogni sabato tra le 22 e la mezzanotte. Abbastanza veloce anche il pezzo che sta alla posizione numero 26. Guadagnano 6 posti Muter, Romina Des, questa è Fascination.

canzone remix firmata da Who, che tra l'altro ricordo era anche nuova entrata oggi con il suo progetto La Posizione 35, e questa invece era Music in Me, anche in questo caso un pezzo che riguadagna posizioni, più due per Revival House Project, Annelisa Lamola e appunto il signor Who. La posizione era la numero 25, in discesa di 8 posti alla 24, uno dei dominatori dell'estate per quel che riguarda la musica italiana, versione unofficial.

Si titola esattamente Work, il progetto di Pupa Nasty James Hype. La voce invece è di questa Denise Belfon, che tra l'altro si avvicina molto dal punto di vista vocale all'originale dei Masters at Work. Era la posizione numero 23, attenzione, alla 22.

0: maglia con un numero dietro sarebbe sicuramente 2026 per questa Talk to You Another 54 Ultra, che riguadagnano altre due posizioni e si riportano alla posizione 21 dei fortissimi, che tornano tra poco. Keep dancing.
1: We'll be back soon on Radio Company. Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Spot.
2: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.
5: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
6: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
5: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
7: Company. Radio Company. The summer is magic.

0: casa, rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Radio company introduce Fortissimi, the dance hit, the voice, Stefano Ferrari, master DJ Andrea Rossini.
1: Pronti a ricominciare? Allora abbiamo scavallato, abbiamo oltrepassato la metà della nostra classifica dance ufficiale, che riparte dalla posizione numero 20, in discesa di 2 rispetto alla scorsa settimana. Samuele Sartini, Rochelle, Diamante, Never Coming Down.